wa tumele kuwa jorera qui ragama la gola nin tumele ro dobela babani lo nena halunyu palagani ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: Quindi come dinna, per le bandaggi di pao, i torasni 42 minuti. Tu apuè scelle, per le va all'endo, va ne? Allo?
1: Buongiorno, dada.
0: Buongiorno, tu gi muisce, uldi?
1: Buongiorno, dietro.
0: Tu gi muisce, tu amagni l'ina.
1: Sono grande, non ma caloi.
0: Già, per tua ragu di lasci muen.
1: Raccomè, un mese le vittore salimu, vuoi imbauto all'epo.
0: Abbe?
1: Vittore salimu, con ampula, vauto in tua imbauto malequa.
0: Anna, sua malequa.
1: Per la mia ottica, con bacchi mappua.
0: Ana asimwene wa ima nyagauli.
1: Ah, kimukika na kamwenye na daundi kububanya kwa hivyo.
0: Ambo tutahiji njila mui tinji.
1: Mwenye kwa hivyo kwa hivyo. Nye njimbo hivyo kutia. Mwenye hivyo kwa hivyo mwavike hene. Kwa hivyo kwa hivyo.
0: Ano auraka po sheni wani.
1: Njimbo.
0: Asante je kulungwa we believer to kwarota she vitur zalimu.
1: Ya daga ura kutata ko wento cha male.
0: Atawa uli wo zina basha be she vitur be wet.
1: Eh a ngi. Abe. Daga ura kutata ko wento ko wento wo.
0: Nabona ka batla ba ka kutino no. Utendele sano beleka nga ukaraka.
1: Kitaje.
0: Ngambe kubika kabika.
1: Eh kingambe kabika na ka kitini.
0: Asante. Nani ka konda?
1: Aha. Tende nyibari.
0: Abe.
1: I am a provincial.
0: Anabilebo autishapo sheni wani?
1: Nimboji utuwa po chidasa adiwa marengo.
0: Mm-hmm.
1: Anise kasi musarema mwangarumanya nisara wala. Batu gambita kwa mwajwe na oru wabule.
0: Asante jie kulungu wa karibu.
1: Asante.
0: Asante.

Deci mai un rito un vela qui cinga come ne cunon qua già moni di tu moni moni qui na quelli conci come ne con pezzeca andi che naica andi tu qua c'è tie ni cubalo landeghe ti calandi la lendo come ne con dito cufica amai wakulu a Mozambiki geta chapu o me un dito a cufica ma wa uno tieni di calandile ndi mene monditu cikali dwe chatu ndi chimene cho cholandila lendo pa komo osakala nditu ndi chiki chimene chija cho stafuna olandila lendo tieni kumeneko tikawalandila lendo kubwalo la ndege zitu katawala ndi mene uyo akuti uza pamenepa kuti tisasia cikali dwe chatu chimene chija cholandila lendo kuno kwatu kuichinga kuno kunyasa ndi chimwecho mene moti malamila omvera nyengo pamene pano omvera ndi kuti ndithu ikona 10 horas ndi 13 minutos tieni chopano ndi 10 ndi 14 tieni ndithu chomwecho tikambesa kuno kwathu kunyasa chikhalidwe chathu kunyasa ndithu moyo wathu kuno kunyasa ifem ndi anthu a makhalidwe abwino anthu amene ndithu timadziwa ndithu kusamala ndi kulandira alendo kusamala ndi kulandira ndithu anthu amene amatiyendera ndi kwa icho tieni pamene pa Stuart Skuma nayo ntchunzika yakuno kunyasa mu mzinda wakwamba kapena kuti Luis Pereira dzina lawo ndithu la ubatizo koma limene lija ndithu la ufundi ndi Stuart Skuma.

0: Doma e Jacobé, como aquela vaciava-se a Januário, Eduardo. Boa tarde, Januário.
1: Boa tarde, também é melhor na Icale. Perquanto naquela momada bacanini, Mahada Michanki ou Samaluxo, no província de Oniefa, mas em Tosso Tene Solicana, o Erika Caimes, o Colele Miteco, essa rádio, Banquenicha, Bamatela, Ampira, Nicima, o Kumano, o Ferroviário, o Lixinga, vamos a águias especiais, de que está no Umpacam Panta ou Umpanta ou Madeira. Batasa Mozambique wa Mpanta ula wa provinsi ya Uniasa. Ni kima na nanova, onone ya Owina, ni kuru na age spesiaj mpira mosa, ni ferro vyari wa lishinga wa hivri heto. Imara ya kutuli wa Malusho, na atikula na antoko wene ana Florencio Masakasa. Ana Masakasa, ntoko ni ulumahu, anaone motasheni la minutu ya sopachira, mpikisa anuola.
2: O, wa minutu ya sopachira, ni mwona mpira, ekipa sopili, Kiriso Chimakas. Tunaka oviriha ebalisa ya ekipe kina. Tila miruku minutu mitanu. Nihone gol vali viraka. Ya agi ya mashferro viari uto. Oviriha untulo vire gol. Aso vire gol golo. Ono Chimakas omaponto tena riu. Para umarkari nihone iberiku vale. Maji agi ya defesa ari atentu. Para evire lwe golo. Eyo kiyo limona mpira mejmu, orera.
1: Mpira orera, masu ana Florencio Masakasa. Ato kwenye amuru mpira, olilo vaka mwasava radio Mosambika. Nirkento mpira mkushete numero 12, aforro kiyari olushinga. Onkino manani omana, amaneva kampanta waibaliza aje spesiaj. Mpira di numero 10. Nihima undinyo, mkushapira, omvera nsebo nawe, mkiro toli, omkucho omvera undinyo, mkushapira nima na panta, webaliza ya gie spesial, tiba panta, webaliza naro kumila vate. Kumila vate mkumi heti numero 20, agie spesial, tinga. Manoto mkili mani wanani ni mbauro msofero vyario, omkucho numero 12, afero wale shinga, ameleka mpanta, webaliza ya gie spesial, doma na pekwa mbaliza, narki mwana nye. Mana yetu amane numero 12, agie spesial, solo shinga. Amalina kampante kwa Ibrisa ya nare. Nirakanto ani amani tu numero 12 afrewa lishinga. Amalina kampante kwa Ibrisa ya agia spesiaj ni kira anakumela bate. Manoto mkusha guardarete wala agia spesiaj. Omana, omera tamunawe. Amalina kampante kwa Ibrisa afrewa lishinga. Omakila timuwa wano sani muru afrewa lishinga. Ohakua kwa nani, omera tamunawe. Numero 12, wala omalina kampante kwa Ibrisa ujiwache ni omora. Omora mwavu na Musa, ageji spesiaj, manato atunti kuchiwa. Ola anamora, ni pranto himila, ni mpira, okila, omaniwa ni mwavu na Musa, ageji spesiaj. Omaniyo kampato, webaliza aja farra vyari olushinga. Onkila manatani, kariwe he numero nawe, nashti mwavu na Musa, ora kama ni omana pira. Omaniyo kampato, webaliza farra vyari olushinga na kewara menye. Mpira, omaniyo sonare. Omokusha mwavu na Musa, manato kapitau, farra vyari olushinga, ambahira guarda redu. Wena tu akala mnyawele ni onkile mwana te guardarede makarufo. Oma na pili makarufo. Amena kampante webaliza yake shpesa yi mkila kama kila timoro musa numero 12. Nari kandozani. Karimu he numero nawe. Masi to timoro musa afero vyari omana ni pira okumila vate. Okumila vate ni nwa ntuva. Onkila omaniwa ni mwabra musa. Afero vyari olishinga. Amena kampante webaliza ya age shpesiash. Kanto ya mwana iri heraka. Yore rohima. Oriwa wera ndelo, kanae ostere liwa mpila ola, manaya atu anjene ino provincia Uniasa, ankala osi milashiwa, manaya ni mpila amosa mbola. Mashinto, nowe handelo, manaya ndeleo kala emara. Ana Masakasa, anona ya ndelo, kanae ostere liwa mpila ola, ntoko ni mwera mpila amosa mbola. Eneri ya hei?
2: Talveji atu kaiwale, ni atwenti pale wore la ruu mata ni ngurla na kuo maji wakani wakani inere vuru waka inere vuru waka
1: wakani wakani atu inera vuru waka alati masu ana Florencio Masakasa nilakanto mpira onkele mani wa wakabela ebaliza ya aje spesiaj onkele mani ati mwabra musa wala aferro vyari olishinga amalina kampanta webaliza ya aje spesiaj numuni reheraka wereka kai amani mpira ompikitara onwehirira kwa amani pira wanonto kana na mwipo mchini wakande olamula olamula onkile mani wa pira wamanilo kampanto webeliza ya agia spesias olishinga kanina wana wali amu wano eleli diri herraka wereka kai emani pira omani wa pira gonare maniwe ni kuru mpira ola ovindre mana ya watamela ebaliza ya age spesial maju ovindre vasulu ebaliza ergeto mpira onkele mana ti mauro musa basilio numero 1 onanto age spesial squarta rezda om kushampira om tigitera wera amane mpanta wa ebaliza ya farro vya dole shinga nka hayanto omana umwachi latani onakiliwa ni mauro musa farro vya shinga ni muru ona maila kampanta wa ebaliza ya age spesial ana kushamundi ni mundinyo mochela omaila kampanta wa ebaliza ya farro vya nase omwachi latani omakiliti mauro musa farro shinga ni muru omaila kampanta wa ebaliza ya farro vya dole shinga nare Age spesiaas, o hatiwa, om se tomabro musta, a ferver singa, a me kampanta wa e fascisti de age spesiaas, in nate buera neye. Un pido kumila bata, o kumila bata em pino kushadarim kushati mabro musta, o la numero 20, nistima senyo, a ferro viare o le singo, mera el capital, capital numero 15, o lanta me kampanta wa e belida, ari valter, valter em kushapira, a me kampanta wa e belida, ya age spesiaas, un pido kumila bata. O come la fate, o che non voglia tani, o che non voglia timor musa, a farra via di olishinga, a me la campanta, quei balizza, ya, age special, numero 30, tu cucciapira, portinho, non cucciapira, venendo a un po' di matata, o me la camminawe, o le fagna guata, me la guai balizza, ya, age special, un digno, o mochela, o un cucciamabro musa, a farra olishinga, a me la campanta, o holo, o mochela, o acciua, a ricapita, a farra olishinga, nar portinho, o mochela, numero 33, a farra via, non cucciapira, Número 18 Mairosa, um cuxa-pira mais na campanha, do Ebaliza, já há que especiais. Homem que continua a banheira, Ana Velho, Hachiwa, um cuxa-pira número 3, a Frol Xinga, Mareose, carrega Milição, Milição, um cuxa-pira, homem era número 15, ou não, um cuxa-pira de capitão, um que campanha, do Ebaliza, há que especiais, e homem era pira. O Hachiwa, aqui na Nara, homem era o número 30, número 30, Fortinho, um cuxa-pira mais na campanha, do Ebaliza, há que especiais, um cuxa-número 7, número 7, há que especiais, Di Maiko, ora tu vieni con l'uomo a tirare già anche spessiasi. Perché non ti preoccupi, stai nello stesso numero 30. Numero 30, questo è il numero campato, e non per la tabella. Numero 20, anche spessiasi. Non questo appena, è di gara. O un po' di lucro, mia wende. Ma non ti ho creduto, non ti ho creduto, non ti ho creduto, non ti ho numero 2. Numero 2, di Edson. Edson, anche spessiasi, il singa. Oh, mana, Edson. A me ne campato, e venite a farmi il singa. Numero 15, per il singa. Come è che la valtere? A me conto lì, come si tani? Ma non so, arrivo numero 13, ora a che spessiasi, ma non è una crele pira, ora, non è lo tani. Misha, Misha dunque si pira, ma non so, faccio azione lì, numero 28, farò il 5, oh mana, a me la campanta, vai lì, dai, a che spessiasi, numero 15, valtere. Om kushapira mani wabate. Mpira kubela bate. Nimwera wa 50 minutos. Wampanta ola wapachira kwa pisan. Ola kwa wina agi spesiali. Mpira mosa ni farro vya lushinga waipureto. Mpira nto olipanyi na matani. Mwabano a...
0: Mapara januari Eduardo Mario. Zueli hewira opoma wopemba. Baia wopemba ni futbol klubo mtipwe hii. 0-0 mpanta wapachiria. Etonyero kahemo saruyela mkumano diki wa provinsi ya wosofala. Opama wo Beira laka na ferroviario na ferroviario o Beira weiwo o mushinta wika sportiva o Sofala so tene mikwalo satasa yo Mozambique mpanta wa provincia o Lishinga ferroviario Lishinga ni age age spesiash muhime wira na mati kamai ko tolo hele ko liyo pacheria ne kuruna na age spesiash okati wa ferroviario Lishinga penya o malaka o hosheno wa ekoli mosa ya kalelyawe nkaya January
1: ferroviário Olixinga ou Winiwa Egolo Moussa, Manaya ni Agui Especiais, ni Egolo Everestingue, ni Maiko número 7, Nercanton Piranelva, Onipanya Matani Mabano a Agui Especiais, o Maniwa Pira, o Manilo Campanca, o Ebaliza Farda Olixinga, que foi a Ninginare, Anoton Custa número 30, Ola Agui Especiais, a Manila Campanca, o Ebaliza Farda Olixinga, o Vero Tamunau, o Tamunau, o Loura Maneu, o Campanca, o Ebaliza Ferroviário Naro, o Vero Tamunau, Tamunau, Ari número 13, Mkusampira ari Misha, Misha, omberna tamunawe, ulanto ikima age spesia jurshinga, akaram ya wele ayo, baranto kilma ni onani, mkilma ni wa ni imabro musa, afarro vya ni olushinga, amandira kampanta wa ebaliza ya age spesia, age spesia, nina morantabale irheraka, wera amane mpira,
2: Mara ila ni mweta minutu miloko milini tanu ni mwona ferroviario o ripere kupadu par hoko loshera egolo majake jispetiais o mwona wera ferroviario nchotika egolo ambira wa atika wada o tefeza yu eyo tiyoti ewora ila ferroviario kanko diplomari karibolo kuto o wadi wawo maji matefeza o ferroviario ehikone porque age jispetiais ambe o ripere kupadu para wanjere kavonen lele golo muhei age spesias kavonen egolo emosa onna tuna ofuna nene sene avitaka egolo ekina anhimati ana florisi masakasa nesento vana nfa nfa 26 minutos okumeno patiwa mpikisano banipuwa na primero timaji uno nishtinga mpira mkunse timabu na mosa afarra vya lusinga numero 8 ola manaka mpanto ya mbadista ya kispecials ikima eladio vera chamunawe chamunawe tani ya numero 10 portinho mochela kuskole tulii mpira okwela vate ni onkilo bani wani eladio ombenye ni matata amberka chamunawe ombera portinho kike mundinho mundinho to mochela ombera chamunawe wana manaka mpanto ola numero 3 pili saum omochela ombera tani chamunawe omri kuri kambalata

Perché non prenderlo? Ah, perché oggi ho la all'Utampira o te ne hanno recuperato o difendere. Ma champagne ampira o ri oggi a speciale mesmo o no popiha e balista di a ferroviario di Shinga. Di un obbligare ma difesa a ferroviario di Shinga e vorrei o te ne invognaca ni guardare di Macarrufu. Di uoco ba agi speciale ya all'Utampira. Ancalo wela ba mbuloku